post papa boa. O di mi dan. Mike Mensa, Apostle Ku, menya o papa papa. Yo, o di for us na. Prophet Bernard. Bernard. O di waka di na waka. Apostle Mike. En kaso ye sorry, menya o.

Ben, il dice che si è di fin la mia già urbana se sono concorso e le bronze. Ma io di mio padre se vuoi di accettare e di mi dire che non è che sa so. Non c'è una bella di dire di dire anche tante e di via che funzionerebbe una brava nel giorno c'è la via se di mia madre si può e di un perso e di un perso e di un perso e di un quotidiano e di un perso e di un perso and said ekuna nipa kasa akasa wenyu naye nipa gusu akasa kasa do do so ma won tv ama won abuto yemu ani kran she ama won tv ko ani ani ama ko yi tsale so ko no ya no ni an ko bon to ma ko so se en ko be de wi so yi fun ani dia ano ko ba se o ma isra mo si tremo na ya ko pon kasa ehun aye din na me o ma no kwa mu chere ni amani bi bible sen ni akopo kan ni nyimu ni ti o she first Samuel chapter 3 emu ene ni akopo akwa o da so o dem e la de fraso kasa chere no na bible se o so foron ka chere se koko da na se o frewa kasa o rade kasa o je ni na ye kwa ye be na be so ni akopo kasa o ya se tina mu na ene makuni anybody who be at our tea, my feeding and cost and has a pay with an anchor. Then they do for it, Isaac Nelson, Patrick, John, and Tiamua, Ina, your Hanwa, if you say, and before sooner, or the age of the day among the so many from I July one way, they said, and the uncle was so the cassa a day away. Nanya McQueen and a Jujina, a council. Na any Mississippi, no council. All right, I wish you say a pretty dano, a Jordano, a good day, a bad day, quad day, and a yawa day, may if you had that, and a yawa day edit to him, and a baba bakuan, young coupon. And so on also, baba bakuan, young coupon, so on also. And now, yeah, baba bakuan, we in a window, ready, yeah, as some cashier at to know. And so we are like a cra, yeah, the new one I yet. I won't be. I'm a little bit of a